Ma non è una cosa incredibile, cioè tutto all'improvviso, uno guarda fuori dalla finestra e è arrivata la primavera, l'inverno se n'è andato, tutta la neve se n'è andata, è incredibile, no? E la stessa cosa succede con la passione, guarda, che mamma mia, che passione che viene tutto all'improvviso e corre nel mio sangue, è quasi come un fiume impetuoso, pieno di passione, non so cosa devo fare con questa emozione, hai capito? È vero.